0: alla Cesca ed a Marco, i beni a Quintole.
1: Ora siamo alla una, alla casa ed ai mulini.
0: Lascio la mula, quella che costa 300.

0: Tutto nel mondo è burla nuova.
1: Tutto nel mondo è burla nuova.
0: Tutto nel mondo è burla nuova. Tutto nel mondo è burla nuova.